0: pugnale,
1: ai,
0: ratone,
1: ai,
0: pioho,
1: ai,
0: machete,
1: ai,
0: pugnale,
1: ai,
0: ratone,
1: ai,
0: pioho,
1: ai, ai, ai, ai.